sono sfigati più odiano ogni traguardo che sta raggiungendo. Sei bravo da casa come un milionario ma non vinci il premio. Troppi di voi sembrano i miei figli, venite vi do la paghetta. Mosche che mangia dal mio piatto, finché non prendo la paletta. La tua tipo che manda gli snap, manda gli smack, se vuole le faccio una firma sì sopra gli